0: fari?
1: Non è lavoro.
2: Galla di Aura, tanti in Milinta.
0: Linga e
3: Fede, le tue non fare, ma è...
0: Linga e Fede.

non ci abbia male, con le mumpa cubionsone a trovarne a Catalina. Questa la lumineremo dove sta di Costantina. A Maria di Luca Solne, prebetù di la Marina. Che non c'ha più lasciane a

Veneta subita pianone, mortu pradensiu nuda. Divulet no magistrado e la lula via griuda. L'un conte, l'un pasterane, a Maria la pomuda. Che l'ubiga schilugabo e perde nella memoria. C'avemo la

Aterreggia l'idea con l'unello dell'armada. A Santa la più gentile un comandante di brigata e la sua sorella

roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.

Pero dalo por mí, yo no me devoro, no me devoro. No me devoro gallo senza mago, yo senza mago, yo senza mago. No me devoro gallo senza mago.

e piccole pecciole pulite a gamboni, scarpe, pasticci, ravioli e tonnoni. Aspetta in ogni sorte, ogni cosa è squisita, e il vostro rostro vi invita, e tessimo accompagno, che non si cura,

0: Fa provare quanto spiace a un passonetto.
1: Ti razza un po' di passo.
2: Oh, bastone!
1: Quanti intrighi si incontrano oggi per andare attorno.

0: che bisogna che alte mele premi poi senza misura l'avventura, l'avventura.
1: Ma dopo provo a farmi assorbi anch'io.
0: Ma questi

come si provvede per procamere scene di sprone di stazze. Si provvede per poca mercede di sprone di staffe.

0: faccia grazia, poi che vuol ch'io vada, obbedirò per non tenerla bada.
1: Signori,
2: sì.
1: Ecco in arnese, e tanto un vostro devoto. Il mio nome c'è noto, il rimedio è palese. Questo è quel gran segreto che ci ha fu dispensato dalla buona memoria di mio padre, che si chiamò il Cortese. Io come il re tesoro tale non vento al beneficio universale. Io non so di coloro che stanno a celebrare la mercanzia, perché la virtù mia già si sa due che sia. Hanno già ogni volta esaminato, riviste approvato questo mio lettuario. Medici, proto medici eccellenti, che sarei lungo il mento far per nome, ma portami qua sopra privilegi patenti. Signori,
2: allora,
1: io non son uomo di parole, da me non aspettate giuramenti. Io non posso mai più vedere quel sole, se io non porto stasera a questa nobile fiera un segreto sì raro che si potrà pagare ogni denaro.
3: Quanto vale?
1: Quanto fa?
3: Quanto dai?
1: Sì. Allora, sur sull'onor mio che lo vendo in testoni in altre parte. Ma perché? Quanto posso mi tenghiate per vero servitore? Ecco il vaso più grande, ecco il minore. Senza far più parole, un Giulio, un grosso.
4: Un Giulio,
1: il resto con cantar qualche canzoni.

0: già mai non soglio, cosa che non si acerba, e per tutto andar voglio con la fronte scoperta. A che principalmente serve per beneficio dei mortali? Segreto, sì, eccellente! Accendomi mille male, cattari che nascono la testa, per fucilla il vigore lo sostenta, riservi e t'augumenta il calor naturale. Reprime i flatti, mitica il dolore, soliti il umor dei cambi, purifica le vene, allega il cuore. A chi ritorni l'appetito?
1: Bimbo non mai è sparito.
0: Torno ora il cervello.
2: Datemene la presa, becco vieglio.
0: Parla che cui che nottate si sonne di recente.
3: Alla prova il niente, e schiappa io con la nozione. Alla graffina.
4: Oh, via, allegremente.
3: Stringhe per i fettucci, occhi e vento.
0: Ora scendo. Perché? Del resto io so dare canzoni.
2: Signori, non perdete l'occasione.
4: Fate pazienza, casi di giorrazzi. Pare che ci vogliate effettuoni. Cacciate dalle borse sti testoni.
0: C'è qua un gentiluomo che mi ha fatto far fuori di dare un giulio. Mi voglio far vedere la liberalità della mia mano.
1: Non può credere.
0: Il vasetto minore altrove si è paccato con mezzo scudo.
4: Corvi,

0: alla virtù mia non son molto interessato.
1: Il servirmi più caro
0: che l'aver cento tesori, e che son schiavo di signori ma non punto del denaro. Città di fazzoletti allegrimente, e tu sali da spasso a questa gente.
2: Alle belle ventarole con ottave, con notti, con moti di bellissima invenzione, per dar gusto alle persone.

0: armariello, dinti un moccatoro di aglio grossa coviello.
1: Signor Mica, per conservar la vita non guardi a
2: spegnerci. Denti, ma sono denti e facchi rosi spessi. Un povero uomo, come i tenti guaschi, sterrati, schiaffetti. Prenda questo segreto. L'usi due volte almeno la settimana e si tolga di me, se non è sana.

0: antidoto è algo potentissimo a sanar la vertigine, mentre che la mia origine da causa fredda in Russia.
1: Sì, Porzio!
2: Porzia, per questi nobilissimi signori che ci fanno favor con grato aspetto, fate qualche paretto.
3: Ah,

0: tardi.
1: Sì.
0: E preti un vostro
2: ladro.
0: Uccelli, ti scampi guardi. Ospiti una fusione di gran periglio. Ogni rimedio umano, ogni soccorso è vano. Prenda il mio elettare. E presto, presto vedrete il giovamento manifesto.